0: silenzio. E tu via.
1: Mi via, mi via, no, no. Mi via, e adesso, che mi importa dove va?